franco, un gran casco, un gran turbante, col tonor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi.

tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

danza e quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno.

mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questo

salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salta tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la storta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il